0: l'uomo. È nato burrone, burrone, burrone,
1: tutto nel monte
0: burra. Come è nato burrone, burrone, burrone,
1: tutto nel mondo burra.
0: Come è nato? È nato burrone, burrone, burrone, come è nato? È nato burrone, burrone, burrone, di sotto c'è il mondo.